presto in uggia verranno i foschi baci di quel selvaggio con le gonfie labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero, mi ti professo nel più forte ambascia soccorrerti potrei se un fragil voto di te vinta. Non è troppo arduo nodo per genio, io ne per l'inferno. Ora che quella donna sarà tua, m'ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'azzimato capitano usurpa il grado mio,

0: Fuga la notte, vi prego papà. Fuga la notte, cosa aspettare?
1: Guizza!
0: Sorella!

0: Tu alla grazia, capitano.
1: Non bevo più.
0: Che noia questo sorso.
1: No.
0: Guarda, oggi in piazza tutta Cipro. È una notte di gioia. Dunque.

lontana da quel Cassio. Che bene! Il favella già con troppo bollor, la gagliarda giovinezza lo sprona, un astuto seduttor che ti inghiotta il cammino. Ah, se si deve perdono, fallo bene.

0: sempre tua lira, tua federa, e se mira tu volto
1: del cuore c'è,
0: prima di dire d'amore,
1: si può, si può.

Amici di anzi e giocondi, ad un tratto come se un pianeta maligno avesse acquistato.

Cascio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Ora qui si tragga Otello.

Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra. Eccolo! Al posto! All'opera!

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate. Scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

parole, i razzi, i gesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, figlier conviene, io vado.

0: spesso parla, t'ascolto.
1: Iago, te nota la mia timora.
2: Corri le conta, il moro

0: è strano
1: avvicinarmi agmi facendo
0: ogni otamano vai
2: da senno quanto mi tarda sapere chi sia
0: o te lo spia

mio tello, tutto è stento, amore tuo, dama mia nessun più suo. Questa è la ragna dove il cocor casca si lagna si miglia mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vali e bugiardi. Questa è la ragna dove il cocor casca si lagna si miglia mor. Questa è la ragna dove il cocor casca si lagna si miglia

mozzo. Sangue, ah, l'abbietto pensiero, giova ancora, tenere insieme a vinti.